0: Extravaganza. Extravaganza.
1: Dance. Extravaganza.
2: Na Evropě 2. Mata.